0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Tienes comentarios? Escribe al 8711-2015.